serigne touba amna talibé lu masalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolu rek kama defé ci naxari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn.